0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambro Pundura, Mieva Jambro Pundura.
0: Mizara falina wanao.

zemit, fiavano mi la prufra tinolta in giazanode, mi la sama nunufi no, easy and rus, andò a nura cianlara, la tristivgiana de, agnone!

0: paramene.
1: Zoat, io mi strano. Zai fatandela. Kama vita mtsuka natin rano, slan vai. Manda babsa ktelo. Umekunya tsaskan fanangako. Ari.